0: casa per sbattere i polizi.
1: Central copy, Central 54, clear your station.